voce del vento, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego maestro, a lei.

recuperar la minha vida. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale.